0: nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bella.
0: Dove è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bella.